0: Obama team kese wa bruchiri.
1: My God.
0: Yehova Yesu dimo. Aye, mami fa dance ni si.
2: Papa, papa. Gay, or your God sent.
0: So for Messiah Branton, wangware noa. Freedom nyankopon bi twa bema na chi papa.